0: Consultatelo!
1: Il cervello è consultato!
0: Vi sconsiglia!
1: Anzi, al contrario, mi incoraggia, ne è incantato!
0: Come, come? Ma questa poi!
1: Anzi, a dirla qui fra noi! Anzi, a dirla qui fra noi! La capite? La zitella!